0: Motaka ke hlano go bedi nne ha o letho tharo ha o letho pedi go bong le ditela ka lam a mantsi ya ke mme a matla magabane ka gatelang tsa lebanda tse e petsana leno
1: a ke lebowe
0: kantine.

Lasciamo le periferie la metsotso ka morahora ena ya boraro e ntse le nako yane ya go rekisa e ntse le nako yane ya go rekisa ntse re itsamela jwalo he ka makgethe mona ga gona le bothata ba letho re ntse re itsamela jwalo ka makgethe.

0: 159.99 and Ingram's Body Cream 450 mils. Buy any two for 85 maluti. Deals valid until 10 May. Get so much more with the ShopRite price.
1: Hey, Labu TV. This thing is a little frustrated, DJ. With Labu to telephone. Ah, I'm Shana. I'm going to call you a blind. I'm going to call you a blind. I'm Yeah. Ah, Labu TV, don't stress, man. Just relax. Atamela hanyane ko bonts wa bona ka iconet pinya star 100 hash ore 1 ibe ore 2 kada u fumana metsotso ya tshwara bohle ho
2: iconet inspired to change your world.
3: Ba ba dimise tsuma shuma mabedi a metse tsheletseng re le bile ho reng ya bo supa mohlomo ke re shebe ka go lenye na bo bedi ka mogatlhelo mo na bo bedi he wa
4: ke re tota ga di sebetsa go di ferelle o ska ba le mo di kepedi ba nteng bana o ntse bona go hle maemalo di mo atadula ga tlhorisa no ona hore pele ntse ntse le go kala go go yena project ha fela ke ne hle re tibile ha go go ba tshaba sa bona se utlise lo re ntwe na ma ya petpeto ya lodi ha se ntse tlo tswe fedile o sasa ga se re phela le yona o ya pe e le go ka me PSA ya tshulo le yena ya pepo ene ba itse ke ne ke la hore e mo ke hlo go ntse ka project e ntabisitseng ke hore makala a me yang ga ena ke bofe yo re go tsoa one toilet mo ngare ya tshabe mma jwale ke a gola ha di tabatsa di se di pathetic ke mona mo ke reng ka nne tla tsoa o fihlela di tabatsena ile go tshala sa bona teng mo na ka nne se tla nna se utlwisise hore ntwe na se ntwe tswa e tla tswa e feile o sasa ke se ke ra makala ga ntse re bona di ntwe tse neng re sa di lebella di ba teng ka di phofolo ga mana ke gola go hlokometse ke mafu a mangata fela a wana ntsa la o le ya pele khinzwe le ke la ga ma re tshwana ka mazwana na Minister Greek. Ke tse bona di ba di program tsa ka mono di a tswa tsa kentelo. Tsene tse di teng le nya pele. Ha go lu khone jo mo di fho go metse nne go re hona ba di sala mba bona mo. Ba tshaba bona le batho ba teng mona go le ba go di perform. Ha se ba bana ba le nya kha le ba ne ba utlisa na perform ke. Kwa tswa mo bo ntate mo ba bona ba ne ba ka hlola ka ntho mo leng. Ntho tsa tse re di nna ga di tshoma ga go iphisa ka tsona ha re thusi. Me ga le le nyenye ntse ke bona go kgela go.

0: council ke nngwe kgolo eo ga tlo di kopanya le lekala le marena gore re bone gore ditshebeletso tsa ntho tsa setšhaba di a phethala. Ke a gola ga ke ne ke tla go ena ya gore
1: ore na gobane mafeteng o ko o fitlheneng ga bo bothabothe.
0: Ke a leboa mme project ena ga e kala e leng ena ICOF go dula ga etswa boithuto pele go tlhokomela gona setšhaba se se leng se leng tlokotsing e kgologolo ke tse phelang dibakeng dife, mme ile ya kala teng ke mogolo keng ke ne le letswayana fela ya pele go go bona le gona boithuto bo ka etswang dibakeng tse ntse re reng e tlile di na le tlhoko e kgolo na di ka tseba gore di re sebeletse. Mme ke mogolo ke itseng ke ntse ke kopa re buile le bafani gona jale gore ka nnete ge ke re kale ka gore fela ga e ba ka ba re dumelela ba kgona go thusa e ke akaretse le tsona
1: ore batho ba gabo o utlwisisa gagolo ditaba tsena
0: tsetse go tla fitlhang gona ntle ga ke re utlwisana sebaka se ne se fela ka nnete mme ke ne ke re e nngwe e golo ge ne re le mphadimane sebakeng se letshwane letsheng la letsie le motlhomphetho na golo bekeng FTD ge tlile re kopane mone ga le lekala la agriculture le forestry ka monono ge tlile re address-a tsona ditaba tsa badisana badisana ba gona le histori e re fuwe mono mme ga re ne re fitlha mono lekala le ile la sebetsa ka thata go lla environmente go thuse badisana ba gona go ba utlwisise ba ne ba gana fela le go tswa kage go mokgwa bono o ebileng o bonalang go hela boatlhaodi agolo empa gona gore ba thabile ba bebe dibakeng tse nepaetseng ba bile ba etseditswe le tipi eo ba tatse ba o tipa sebakeng se sireletsegileng ka theko gore re ne re sekafa gobane o letlhile metsi ya gona ka bogolo le megwapa e tla gona ka dibakeng tse ntse ka malodi mme ke mosebetsi yo mogolo wa lekala la e segore ge bone gore

mamele ho jwalo ho seng wa letsatsi la kajeno ke la bohlano a kgwedi yo dingwa hlalo la matsatsi a robedi selemo ke dikeletse pele mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke a o dumedisa lebitso la ka imala hasana le dire ke na jwalo ka gaga a money drive show re amana hore nyane ya leshome le metso e mmedi nna le wena ha le mona se ke dumedisitse mamele ke le bojwalo moifo wa sebopeng o seng ka thapantsimane ke ena sala o tshwara ga monate mme re ba leboe ka mosebetsi o maatla bo entseng o seng wa letsatsi la kajeno wa beke e batang maria mamedi a kene a ke nehle maria ke ne sega me se ke na la masapong se ngwala tsatsi la kajeno re bona jole mo hudi bana wa paretse ga di bakatseng a tsa gona go shibile jalo tropong ya gona ma se wehle ho mohuri mamedi ke ya motle ha ba mana se ke dumedi sitse ke batla ho matha ke matha ka le pelo le nna la ntshwege a ke ga mana ga mabileng go go gona ho etsa la jwa mabileng ya gona mamedi ha le mona ho bona la le mohuri jena jole dipula di nile metsi a ye me ka ga ditsela mamedi di kotse tsengata diahla ha o le tsena jole ka hona bipiletse go go ganne ka ke la hloko e kgolo ha holo mo le mong wa thepa le bophelo e re ke itse tsena fela ke bona gona taba tsa ka di dula jwang go bane hlia di tsena di nqosa gore ke mathe le ka mane ka mebileng sepolesa sepalame sa eso sa Lesotho go bona gore bophelo ba setšhaba le thepa di tshireletsegile ka go fela ka gona re tlameya go matha go tlo gona re ya ka airport road jwang re tle le sepa o losi ke yena ke ya santsala le malalalaose re tsebo go tlo gona taba tsa gona di tsamaya jwang mamedi a motle dingata fela tse o tlang go di thola kwana e le mona se ke botse jwa le ko dumedisitse re ya matha.

0: mamele ho jwalo ha ile mona re dula hantle metsotsong e leshome le metso e robedi hantle sealemong sa Lesotho re lebile mane ho renya borobedi re nyoloha jwalo se re nyoloha jwalo le ba yesu ba sepolesa sa Lesotho ka sepolosi dumela ntate
1: kgotso ntate
0: o phetse hantle
1: ka mohau
0: ntate ka nnete osengwa letsatsi ha e ba bophelong tse bo le teng ntate ke ntho e ntle haholo re utlwa re dumedise ebile re utlwa gore na taba tsa sepedipedi di eme jwang ntate re sheba go a bata mohudi puo na o aparetse naga e be di ye jwang ka mebileng ya rona
1: Nekye yon man ki si, jen mi ki yon mwen sa, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona,

0: e ho bana ke mo hando o fano a permiti fano ka mabaka ha e fano go gona ma ngona fuele keng e fetileng go ba sala go no fuele timite di nna go nye fetileng go so o fuwa tse go shejuwe eng e ka le ka le ntate fela di timidi le boemo mbo maemo ele a go bua dintho tse ngata le maganga a mmona go rekiswa wa dipapadi eng eng ke dintho tse ngata fela he ka mora gore go bua ditaba tsena nne di tlhaele magang a beke nna ke ithutile gore aeko ehile go thata ntate Premier League e bonagala go na le sentho e winang ka dipapadi tsena tse tsena go na le ntho tse ngata tse e di una melemo e yang go yona go feta go di-team ke yona e nngwe ya ntho tse ntseng di etsa tsena percentage ya di fumana mono percentage ya di-team di fumana mono tšhelete e tsiwang ka mono ga e ya golwa mono no Premier League e una gobane o tla fumana gore ga gona mo percentageng ya Premier League go patalwang bana ba bangwe kao fela ma security eng ka nnete ga o shebile ka nnete nna ne ke re gompo go shebiwe ntho ena ya gore ka nnete go se ka shejwa melemo e go feta go gola go a bolo
1: ee ke ntlha ya botlhokwa ke bolo go feta gona e re tlisetsang
0: gore na wena o le motho kapa o le organization e o tlisetsang le ntse le bua ntho golo mono ge ya go bata kena golo e tsang ka mono ge e tsang ga o shebe kgolo ya bolo pele go dintho tsena tse dingwe kao fela tsena tse e tsagala ntle bagolwane baka
1: go jalo ntate wa ka
0: mpala o le jalo ke tlaya ntate le ga o le jalo ge re
1: duodie
0: ee
1: ga ka nnete ke taba eno sodi
0: ke leboile ntate
1: ka nnete ge dio kgotso sapuzete monate monate
2: ya ke moratiba ke moratiba
1: ntate
2: ee ke sodi
1: sodi
2: jae wa kwate e taba dira le tsimba mo a di kwere le la bona tiki kala
1: fela ya lo wa hloka ma di tla be se di sentse bohulu
2: e o se ya tla be se di sentse ba re ngara ke nana ga nna ha e ha ri ke di se fela ke mo ga o nyana hanya nyana se buya ga ke nya LDF le matlama mo ya di sapata ga matla madile ntsa eta go ferese go ola ngwanya go samola ta phala
1: gine re le banyane ha kalo e be mo re le mbangata go tla etsala
2: o wa e bona yali e mo ba bolo ka ga na ile go bona e si go ntse go tsong buisila se o shi di baba di di go
1: bua Aso
2: ba he.
1: Empa he di tlalo.
2: Ba so di. Ke ra ona o thata. We se ba se di de. Na ke la screen ye ta bona ona ke boetsa ga.
1: Okay. Sa. Radio.
3: Koreza.
1: Huwa.
3: Sa bo ba me ba.
1: Ah, monate.
3: Mosana o tshepe ha mogoti mona ke sodi a kipate.
1: Ho jalo.
3: Ba tlo se kena le dilimo tse ngata ntse ke latella bolo ya Lesotho ka nnete. A khona Premier League nthena e entseng ke a e condemn nna ke le sodi ka nnete. E tala ho etsala nna check, e tala ho e bona e tsala ya hore be di game tse shevi. Ha kana kana meloka game ya di hudi, ka game ya bantu ka di ka game ya matlama. E be di bapala ka nako tse fapakaneng. Ai khona bo ndete ba ke ba itshebe hantle. Ha ya luka, ha ya luka.
1: O hopola ka selemo sela se dio di ne tsekisa matlama ntho ka dio ringa mola. Ge tshwile ka nqela ntse re na ebe ka nkane di nare etsa jwang, ka nkane ba ntu etsa jwang.
3: Ke re hantle di follow di mathaleng yena yena ntate. E ba monate, papa di ha ile jwalo. Manta mona ke sitile ho kena kena tenana o nke ko fa assignment ya hore na le sotho mo na di re fitse o bona hale di fositse mohlomong ka tsamaiso e mpe ka ho rata ha bona ka paka ka phoso na di e khalengwelwe na re tsebiso re le bemba di timo re re fivelo e khalemetswa pa engetso ba hatu bo itseng
1: e taba ya ho ha
3: I'm not going to be able to do it.
0: I get so on.
1: No, sorry, I had a little bit of a tail.
4: Kri, sebetsa ka tsela e jwang tate wena o sa le mongata o ya hole ha ho.
1: Ba tsietsi ba bantule le bana ba matlama ba sentse ba ha o di hempa etsa plan e ho ya ho ntata ha etse plan a bona ba bona o wetse wa o kena ba ba mosemo e ba re ba ho mpokene bana ba a kgala maja o batle ka nqile mhm mbu ndulukile ona magwagane mo no ona mthata ndatwa gatse khatla u go rena tsa magwagane di reng

Rahali la botlano generator bonnete ba hore ke mmino gafetsa ditaba mona le mane. E weekend aziwe azishimo. Parinda bagavani mangi hambo sugulunge. Inda bagavani mangi spendi malia. Vuge kse genze ngibe muhle. Ai! Kina goza take. Na goza di weekend. Kahana oda gana ichi ibatache. Hali weekend tiki weekend. Azishimo.

Ba re ke di Sabawele, ke rata wena ngwanaka. Sabawele, Sabawele, Sabawele. Eh, ba ke di Sabawele, wena mamelo sa Masalutho. Eh, ke ntho tsa go kgalla fela ke di Sabawele. Ke ke

sama sa sotu kana le moetika kwano ke ke abutika bageng date msa wae mami rwa sama sa sotu ntsa le ka magake sibini sa rona sana ha le sotu kwano ke abuti mosala go qoqa le yena ka letlapala hai le seng le le teng kwano ho tshiki di eketseng empape le re fetela ho abuti mosala o go re ke go utlwe yo 9 o thunki di eketseng pele ga tsebotswa la pele.

Paraki a bohlano sena ke selmeya sa Lesotho di taba o di palwa ke re lebohile marabe mometi ke o dumedi sam le kala la thuto le kwetliso le fitisitse le nane thuto la booki le fanwanga ke sekolo se seholo sa sechaba NUL ka thuto ka ngolano ho le khotla la thuto e phaming che ho tlhahloba hore di fihlela dipehelo le bitso la letona la thuto mohlomphei pitso le sawana o ka le khotla sechaba o supile hore ka mara hore le khotla la thuto le ananele ba ithuti ba mashumetse letseng a metse miraru ba semba phetetse dithuto tsa bona ba tla fumana mangolo le khotla la baoki le selana netse le nane thuto lena le tona la tekano ba tshwanetse tso pele ya sechaba le supile hore le kala la gabo le fane ka disebediswa tsa batho ba nang le bokoa tse ka hodimo ho sekete le magolo a supileng ho ya ka dikgakanyo tsa lekala ka ha di le theko e phahameng. Letona of Senya Tonakgolo Mohlompheng Makatla Motswasele o re se sole se tshepetswe ho sireletsa naga mme ke tlotla hore e be sentse se sebetsa ka thata ho phethisa seo. O buile sena moketeng wa ketikelo ya selemo le selemo wa sesole lefapheng la taolo le tshebediso ya thepa ya sesole e leng logistics. Lebitso la molaodi wa sesole Mayor General Matumelo Ramokopo o hlalositse ha e le moetlo wa sesole sa Lesotho hore a selemo se fela ba etse mmuka o tshwanang e le ho hetla morao tsa leeto la bona la selemo kaofela ho itukisetsa se hlahlamang a ro leboga ba lekala la logistics ka tshebetso e matla le ha ho ne ho se bobebe. Ramasole wa lefapha la thepa ya sesole warrant officer class 1 Semakaleng Mokeredi o bontshitse ha lefapha lena e le la bohlokwa ka ha e le lona mokokotlo wa sesole mme tsohle tseo sesole se di tlhokang di kolla teng. A eketsa ka ho leboga baokamedi ba hae ka ho hlahisa leano lena la ho ba hlabolla ka ha ba sebetsa ka thata re a phethela. Sechaba se khotaletswa ho hlokomela diphoofolo nakong ena ya dipula le ho batla botataisi ba tshebediso ya meriana le diente ka mora ho qhoma ha mafu a diphoofolo haholo a tsamaiswang ke monwang jwalo ka lefu la tlhako le molomo. Mosupisi e moholo wa tlhahiso ya diphoofolo Monghadi Molefe Petlane o re nakong ena ya dipula badisana ba se ke ba disetsa mekgwabong kapo ho ema metsing a mangata le siretse molemong wa polokeho ile ho di fa metsi a hlekileng. Mokamedi lefapheng la diphoofolo Dr. Mogontia o bontshitse hore mongobo le mofuthu tse bakwanga ke phetoho ya boemo ba

Metso sui dula kae dula hoye le shome ka morahora ya le shome le motsomong. Serbeng sa sa le sotho re hlasela thuta ke bona rabotsho le semanyane ba re moghesi. Ah, ska ba iketsa hona ho hangwa jella thoko le batho. Tsa maemona le rona dintho tsa hore di bone hantle le hore le ha dikatsa o qaka jwa re tle re tsebe hore re o thuse dintho tsa di kopane hantle. Re ke bona rona ke thewa le mang ona jwa le ke fumana mona. Theo ha le kwenane ke tsona di duo. Tsa mmino wa Sotho ha mona ke rabotsho le semanyane theo ha le kwenane bona batho ba sebetsang ka bobedi hantle fela ho etsa matlapana a monate yana mona lebitso la pina ke manyenenyene re ke tlwele bapale le yona ke bona rona e tla mpe ya ho kae.